0: Et te le ridari.
1: Voilà.
2: Tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, tirari, t